0: Avanti! E-ah! E-ah! E-ah!
1: Attorno! Sul meglio di suori e non di cosa va.
2: Ecco, quell'altra...